0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Giuda,
1: yeah.
0: Giuda.
1: Un bacio a tutti come Giuda. Un bacio a tutti come Giuda. Odi chi ti cerca, ami chi ti aspetta. C'è chi invece scalda il piatto e parla di vendetta. Un bacio a tutti come Giuda.

0: Okay, Tommy, geht das Radio 6023 in Italien.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo, nei giorni scorsi, ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
7: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
6: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
7: Cosa ho detto?
6: 27esima.
7: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
6: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
7: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
6: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
7: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta, avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel, dei socialdemocratici, è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka, dei popolari. Questo sicuramente ha l'origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi 2 anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
6: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
3: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'Est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono 4 i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
10: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
11: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
12: Eurofonica.
9: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
21: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, è anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapolis, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
22: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana. E poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna. E poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi. E poi, inevitabile, parliamo anche di cronaca, degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
23: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
22: Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore, un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
23: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016 è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
14: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, che quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia. 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
23: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016 che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
22: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia, legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen, che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni, con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
14: Ma non solo crisi all'interno insomma dell'Unione, anche coi paesi fuori, insomma la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Brita Haji Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
23: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. E ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente. Però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancellare
21: cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato all'interno dell'Unione Europea.
23: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
22: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono tanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevamo, come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
21: E proprio di questo, di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana, ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
15: Joyeux Noël. E banani?
17: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
10: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18: C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? Dalle elezioni per il Parlamento europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I 2 gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i 2 gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i 2 gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri 2 italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai 2 grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri due popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella invece punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menny, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
0: Eurofonica.
1: Eurofonica.
17: Eurofonica.
21: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
19: Eurofonica.
24: Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
19: Eurofonica!
3: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po' tardi.
23: Ma noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
3: Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
23: Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015, quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
22: Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio, realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio, Siena.
25: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
26: Euro.
0: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
20: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata, a stragrande maggioranza, una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta, entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, di Radio Siena, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: Eurofonica.
25: Eurofonica.
26: Eurofonica.
27: Eurofonica.

0: appuntamento con Lili d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parleremo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
2: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
0: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
1: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino,

0: La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale, quindi festa laica e festa religiosa.
1: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta, ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
0: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra Stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
1: Severino piange, però Ankara non ride.
0: Sì, l'altro evento importante è stato ieri quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia a Mosca e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
2: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Daria Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
3: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's gonna bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria, and Turkey government to find ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey, and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability and believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
4: Eurofonica! Che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna, i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo, è un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
5: Ed erano i Desiratas con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai Kate.
1: No, siamo sempre
5: altre cose più interessanti.
1: No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
5: Sì, esatto.
1: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutta l'area del circuito Radio Unì, e continuiamo con la nostra press review.
2: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve l'anno prossimo in Germania e in Olanda, i due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
6: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troika di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras e visto che si è impegnato a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora appunto per scelta politica si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
1: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il Premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.
7: Eurofonica!
5: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino d'Oro. No, stavo scherzando, Eurofonica. E dobbiamo parlare di social, vero Kate?
1: Parliamo di social perché non solo noi siamo molto social e potete trovare raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera, insomma, dato che io sono la donna social ormai. Il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazione in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
5: Che però è più americano Reddit, lo usano sì, tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
6: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
8: Ciao Wissim, Radio Eurofonica, nuova volume system, prietig, svatkus.
7: Eurofonica!
5: No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
2: No,
5: qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso?
2: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata, abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
1: In e chiusura ovviamente... anche di quest'anno.
5: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
2: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
5: E anche durante, però vabbè.
2: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno dopo la pausa invernale, la pausa natalizia, ebbene il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6 live sul network Raduni.
6: Avete sentito, per augurarvi buon Natale abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
1: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le U-Skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia, Radiofonica.
6: Buon Natale!
9: U-Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
15: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
2: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
15: Cosa ho detto?
2: 27esima.
15: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
2: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
15: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
2: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
15: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine inglese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
2: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
7: Eurofonica!
5: Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'Est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Oggi le donne sono attive in tutti gli ambiti della società e formano parte integrante della forza lavoro. Hanno assunto ruoli di primo piano nel mondo degli affari e della politica, ma pur avendo conquistato molti settori un tempo riservati esclusivamente agli uomini, c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una vera parità di genere. Al tempo stesso, problemi come la violenza, le molestie e la discriminazione nei confronti delle donne sussistono praticamente in tutte le società.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione per promuovere la parità di genere in Europa e creare una società più equa.
0: L'Unione Europea si batte per migliorare la vita delle donne, raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti i settori e creare così una società più equa. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e fiorente. Oltre a promuovere l'occupazione e la produttività, è anche un diritto fondamentale. Migliora la nostra qualità di vita e promuove democrazie più stabili e resilienti. In occasione della Giornata internazionale del parlamentarismo 2025 dedicata al tema della parità di genere, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato i parlamentari di tutto il mondo a unire le forze e a collaborare per una società più equa.
1: Solo insieme possiamo affrontare le disuguaglianze che continuano a frenare le donne ogni giorno nella nostra società, dal posto di lavoro alle pareti domestiche e perfino nei nostri parlamenti. C'è ancora tanto da fare, ma sono fiduciosa che grazie a una più stretta collaborazione e a un dialogo interparlamentare rafforzato potremo costruire un mondo migliore e più equo, che funzioni per tutti.
0: Anche il Parlamento europeo dimostra il proprio impegno a favore della parità di genere in tutte le sue attività. Non solo ha confermato la Presidente Roberta Metsola per un secondo mandato a capo della plenaria, ma ha anche creato una commissione permanente dedicata ai diritti delle donne e alla parità di genere. Inoltre nel 2020 il Parlamento ha lanciato la Settimana europea per la parità di genere, che si tiene ogni anno. Durante questa settimana tutte le commissioni esaminano le loro problematiche da una prospettiva di genere. Il Parlamento ha da sempre promosso leggi sulla parità di genere e ha invitato la Commissione europea a formulare normative in materia.
1: Ma vediamo più nel dettaglio quali misure sta adottando l'Unione europea per eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne nei suoi Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia globale per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Il 7 marzo 2025, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha anche adottato una tabella di marcia per i diritti delle donne. Questa tabella prepara il terreno per il periodo successivo al 2025, riflette sui progressi compiuti ed evidenzia i settori ancora da migliorare.
0: Tra questi vi è il settore del lavoro, in cui permangono problemi come il divario retributivo di genere. Anche quando una donna svolge lo stesso lavoro di un uomo o un lavoro di pari valore, è molto probabile che guadagni meno. La strategia dell'Unione per la parità di genere stabilisce norme in materia di trasparenza retributiva che impongono ai datori di lavoro di garantire ai propri dipendenti l'accesso a determinate informazioni, come i livelli salariali medi. I paesi dell'Unione Europea hanno tempo fino a giugno 2026 per integrare queste disposizioni nel diritto nazionale.
1: Accedere agli stessi stipendi degli uomini per un lavoro di pari valore non è l'unica sfida a cui le donne devono far fronte sul lavoro. Per loro è anche più difficile fare carriera e diventare manager. Ecco perché la strategia europea per la parità di genere introduce una legge sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. In questo modo le donne qualificate avranno una possibilità reale di ottenere posti di alto livello in società quotate con oltre 250 dipendenti. La legge impone ai datori di lavoro di assegnare il 40% delle posizioni di amministratori non esecutivi e il 33% dei posti dirigenziali al sesso sottorappresentato. E per raggiungere questo obiettivo hanno tempo fino a metà 2026.
0: Per agevolare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e consentire a chi ha figli di conciliare più facilmente vita familiare e carriera professionale, la strategia per la parità di genere garantisce ai genitori e ai prestatori di assistenza diritti in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. L'educazione e la cura della prima infanzia sono un elemento essenziale della strategia. In questo modo i genitori possono conciliare l'attività lavorativa con i rispettivi ruoli di madri e padri. Altri aspetti degni di nota della strategia sono l'introduzione del diritto a 10 giorni di congedo di paternità e a 4 mesi di congedo parentale in tutti i paesi dell'Unione. Queste regole hanno contribuito a garantire che il ruolo dei padri non sia dimenticato quando si tratta di prendersi cura dei figli e che le madri abbiano la possibilità di trovare un equilibrio tra il lavoro e il compito di crescere i figli.
1: Oltre ad affrontare la questione della parità dei diritti sul lavoro tra donne e uomini, l'Unione Europea sta affrontando anche il problema della violenza di genere. Ha adottato un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di stalking, molestie sessuali, stupro, abusi fisici e psicologici o matrimoni forzati e sterilizzazione. Ha quindi introdotto norme che criminalizzano tali violenze, imponendo ai Paesi membri di proteggere le vittime e garantire loro l'accesso alla giustizia e a strutture di sostegno come rifugi, centri antiviolenza e linee di assistenza telefonica. L'Unione ha anche aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Stando a questa convenzione, l'Unione è tenuta a elaborare leggi, politiche e servizi di sostegno per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
0: Tutte queste misure dimostrano che l'Unione è sulla buona strada per realizzare la parità di genere in Europa, anche se restano da fare molti progressi in termini di divario retributivo tra uomini e donne, partecipazione al mercato del lavoro e lotta alla violenza di genere. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Il Parlamento Europeo ha un ruolo cruciale per salvaguardare i diritti del consumatore, ma anche l'Unione Europea. Baktar min erba meju 50 milioni di consumatori nell'Unione Europea, o avvitare il nisgurau trattamento giusto, trasparenza o sicurezza per suo. Isda xin huma diritti del consumatori, o kif jiġu protetti il consumatori?
3: I diritti del consumatori huma prinċipji fundamentali li jiżguraw li bħala konsumatur inti tiġi trattat b'mod ġust u tkun protett fis-suq. Fl-Unjoni Ewropea dawn id-drittijiet mhumiex biss setta ideali, iżda huma minquxa fil-liġi u jipprovdu qafas robust għall-protezzjoni tiegħek. Wieħed mill-modi ewlenin li bihom il-Parlament Ewropew għen biex jagħti lill-konsumaturi d-drittijiet b'saħħithom huwa permezz tad-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur. Li għandha dan li tarmonizza l-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din id-direttiva tiżgura li l-konsumaturi kollhom informazzjoni ċara u onesta dwar ix-xiri li jagħmlu, kemm jekk jixtru online kif ukoll jekk meħwienet. Hija tkopri kollox mid-deskrizzjonijiet tal-prodott u l-prezzijiet sal-għażliet ta' konsenja u drittijiet ta' kanċellazzjoni.
2: E jew nibdew id-diskussjoni tagħna dwar id-drittijiet ewlenin tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea, bid-dritt għall-informazzjoni ċara u trasparenti. Kemm jekk qed tixtri prodotti jew servizz, in-negozji huma meħtieġa jagħtuk informazzjoni preċiża u li tinftiehem dwar dak li qed tixtri. Dan jinkludi dettalji dwar il-prodott jew is-servizz, il-prezz tiegħu, kwalunkwe taxxa jew tariffa applikabbli u t-termini tal-tranzazzjoni. Bħala konsumatur inti tgawdi wkoll mid-dritt tar-tirar. Dan huwa magħruf bħala cooling off period u jagħti lill-konsumaturi l-opportunità li jerġa' jibdienhom u jirtiraw minn kuntratt fi żmien 14-il jum minn meta jirċievu l-prodotti jew minn meta jaqblu li jirċievu servizz. Il-konsumaturi jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt u jirtiraw mix-xiri tagħhom mingħajr ma jkollhom għalfejn jagħtu raġuni. Protezzjoni importanti oħra hija dritt għall-garanzija legali ta' sentejn. Dan ifisser li jekk prodott li xtrajt fl-Unjoni Ewropea jirriżulta difettuż jew mhux kif deskritt, għandek id-dritt li l-bejjieħ jisewwilek jew jibdilulek mingħajr ħlas sa sentejn wara li tkun xtrajtu. Din il-garanzija tapplika l-prodotti kollha mibjuha fl-Unjoni Ewropea.
3: L-Unjoni Ewropea tagħmel ukoll enfasi qawwija fuq is-sikurezza tal-konsumatur. Skont il-regolamenti l-ġdid dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti li daħal fis-seħħ fl-2023, il-prodotti mibjuha fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw standards stretti ta' sikurezza biex jiġi żgurat li ma jħolqux riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-konsumaturi. Dan jinkludi kollox mill-ġugarelli u l-prodotti elettroniċi sal-kosmetiċi u l-apparati domestiċi. Jekk prodott jinstab li mhuwiex sikur, l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmi fis-seħħ biex tiżgura li jitneħħam is-suq u li l-konsumaturi jkunu informati b'mod adegwat dwar kwalunkwe riskju. Fl-aħħar iżda mhux inqas, ejjew ma ninsewx dwar id-drittijiet diġitali tagħna. Biż-żieda tax-xiri online u tas-servizzi diġitali, l-Unjoni Ewropea ħadet passi biex tipproteġi d-data personali u l-privatezza tal-konsumaturi. Ir-Regolament Ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data, magħruf bħala GDPR, jistabbilixxi regoli dwar kif in-negozji u l-organizzazzjonijiet jipproċessaw id-data personali. Dan jagħti lill-konsumaturi aktar kontroll fuq l-informazzjoni tagħhom u jiżgura li d-data tintuża b'mod responsabbli u sigur.
2: Allura, xi jfisser nkollu għalik bħala konsumatur fl-Unjoni Ewropea? Dan ifisser li tista' tixtri moħħok mistrieħ. Pers li taf li jint protett mill-liġijiet dwar id-drittijiet tal-konsumatur li jigarantixxu trattament ġust, trasparenza u sikurezza fis-suq. Dan ifisser ukoll li tista' tagħmel għażliet informati dwar il-prodotti u s-servizzi li tixtri u li d-drittijiet tiegħek jiġu rispettati jekk xi ħaġa ma tmurx kif mixtieq. Awguri għall-jum dinji tad-drittijiet tal-konsumatur. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.

0: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 € e gustarti una porzione di moule frite a 25 € vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
1: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
0: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
1: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno 4 obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
0: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
1: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 Stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
0: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
1: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
0: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità E questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
1: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
0: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
1: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
0: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
1: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
0: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Здравейте! Аз съм Калина, български междукултурен и езиков специалист в преводаческата служба на Европейския парламент, най-многоезичният парламент в света. Ние правим преводи на всички 24 официални езика на Европейския съюз всеки ден. Това означава, че превеждаме не само на широко разпространените езици, като английски и френски, но също и на ирландски, малтийски, латвийски, естонски, словенски и много други езици. Причината е, че демокрацията означава и зачитане на езиковото многообразие. Могат ли езиците, които се говорят от по-малко хора, наистина да се развиват в Европейския съюз? Отговорът е да! Това до голяма степен се дължи на широк спектър от инициативи, предназначени да популяризират най-слабо разпространените европейски официални езици. В Европа се говорят повече от 200 езика. От всички тях, само 24 са официални езици на Европейския съюз. Някои езици, като немски, френски и италиански, са широко разпространени в рамките на целия съюз, а дори и извън него. Други, като ирландски и малтийски, се говорят от по-малко хора, но те имат същия официален статус и са също толкова ценени. И това не е изненадващо. Европейският съюз е изграден върху идеята за единство в многообразието. Тази идея е толкова дълбоко вкоренена в ценностите на съюза, че той я е приел като свое мото. В основата й стои едно силно послание. Езиковото многообразие не е пречка, а богатство – то заслужава да бъде опазвано, насърчавано и чествано. А сега нека разгледаме и правното основание. Има два ключови правни текста, в които много ясно се посочва ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие. Първият е член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Вторият е член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи: Съюзът зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство. Това не са празни думи. Тези разпоредби формират правната основа на редица конкретни действия. Например, Европейският съюз прие препоръка на Съвета да бъде насърчено изучаването на поне два езика в допълнение към майчиния. Това може да звучи доста амбициозно, но не и за хората в Съюза. Според проучване на Евробарометър от 2024 година, над 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. А сега, нека видим как ангажиментът на Съюза с 4 официални езика се третират еднакво. Всяка реч от пленарните заседания на парламента се превежда устно в реално време и всеки закон се

0: Predsjednik je također odgovoran za provedbu poslovnika. U tom svojstvu upravlja svim aktivnostima parlamenta i zastupa ga u pravnim poslovima. Također predsjeda konferencijom predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvom Europskog parlamenta, koje se sastoji od 14 potpredsjednika. O tim i drugim tijelima doznajte više u drugim podcastima iz ove serije. Još jedna važna odgovornost predsjednika je predstavljanje Europskog parlamenta u međunarodnim odnosima te u odnosima s drugim europskim institucijama. U tom svojstvu predsjednik redovito odlazi na službena putovanja diljem svijeta. Predsjednik ima i brojne druge zadaće. Naprimjer, obraća se Europskom vijeću prije svakog sastanka. Pritom iznosi stajalište parlamenta o temama na dnevnom redu i raspravama sa šefovima država ili vlada. Predsjednik svojim potpisom donosi proračun Europske unije nakon glasanja u Europskom parlamentu. Također u okviru postupka suodlučivanja s vijećem ministara može predsjedati odborom za mirenje parlamenta i vijeća. Osim toga, predsjednik parlamenta i predsjednik vijeća supotpisuju sve zakonske akte donesene u postupku suodlučivanja. I na kraju, predsjednik je taj koji prima zahtjeve za pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je način da parlament pruži moralnu potporu nekom cilju. Svake godine dodjeljuje se ograničenu broju događanja koja ispunjavaju određene uvjete. Sada znate da je predsjednik Europskog parlamenta ključna funkcija u Europskoj uniji koja dolazi s mnogo odgovornosti. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
1: Le foreste sono fondamentali per la salute e il benessere non solo degli esseri umani, ma anche dell'intero pianeta. Ricche di biodiversità, svolgono un ruolo decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico. Forniscono acqua pulita, cibo e materie prime, stabilizzano il suolo e riducono il rischio di catastrofi. Per questo l'Unione Europea vuole aumentare la qualità e la quantità delle sue foreste, proteggerle e ripristinarle.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della nuova strategia forestale dell'Unione Europea per il 2030.
1: L'Europa è una delle regioni più boscose al mondo. Il 40% circa della superficie è infatti coperto da alberi. È qui che si trova la maggior parte delle specie animali e vegetali originarie del nostro continente. Le foreste sono preziose sotto molti punti di vista. Ad esempio, sono dei veri e propri polmoni, in grado di eliminare l'anidride carbonica dall'aria, aiutando così a contrastare il cambiamento climatico. Attualmente assorbono il 10% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Inoltre sono anche delle riserve di acqua pulita, aiutano a regolare il ciclo dell'acqua e riducono il rischio di frane e inondazioni.
2: Ma non è tutto. Le foreste, infatti, hanno un'enorme importanza anche per le economie locali, perché creano lavoro, sono una fonte di materie prime sostenibili e aiutano a mantenere le condizioni necessarie per l'agricoltura. Negli ultimi anni, però, questi ecosistemi sono cambiati radicalmente. Vari fattori ne influenzano il funzionamento e ne riducono i benefici per la natura e le persone. E anche se in Europa il loro stato di salute sta per certi versi migliorando, molte foreste rimangono a rischio. A causa di problemi come l'inquinamento dell'aria e delle acque, la perdita di habitat e di biodiversità, gli incendi, la siccità e l'urbanizzazione.
1: L'Unione Europea è da sempre consapevole dell'importanza delle foreste. Già nel 1998 la prima strategia forestale ne metteva in evidenza i problemi e definiva obiettivi e linee guida comuni. La nuova strategia dell'Unione Europea, adottata nel 2021, mira a rafforzare gli obiettivi di biodiversità e a promuovere la protezione, il ripristino e la resilienza delle foreste europee entro il 2030. Il quadro di riferimento principale è il Green Deal europeo, che mette questi ecosistemi al centro di una società a emissioni zero da raggiungere entro il 2050.
2: La nuova strategia intende aumentare la quantità e la qualità delle foreste grazie a iniziative per tutelarle e ripristinarle. La legge introduce obblighi rigorosi per la protezione delle foreste primarie e antiche che rimangono in Europa e stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino della natura. Istituisce anche delle modalità di pagamento per i servizi ecosistemici a favore di gestori e proprietari delle foreste, incentivando la fornitura di questo tipo di servizi.
1: L'obiettivo è di garantire una gestione sostenibile. Per raggiungerlo, tra le altre misure, l'Unione raccomanda di utilizzare nel settore dell'edilizia legname raccolto con metodi sostenibili. La strategia mira anche a sensibilizzare su ciò che accade nei nostri boschi, migliora la qualità del monitoraggio e obbliga ciascun paese membro a mettere a punto un piano nazionale per proteggere questi ecosistemi.
2: Con il Green Deal, l'Unione Europea si è impegnata a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 e ad aumentare la resilienza e la biodiversità delle foreste. Questi alberi dovranno essere piantati nel pieno rispetto dei principi ecologici. Ciò significa che dovranno essere messi nel posto giusto e per il giusto scopo. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione e i suoi Paesi membri stanno attuando varie politiche e iniziative a sostegno del ripristino delle foreste. Si tratta, ad esempio, di finanziare progetti di rimboschimento e pratiche sostenibili e di creare dei veri e propri corridoi verdi.
1: Ripristinare gli ecosistemi degradati e promuovere la sostenibilità. È così che l'Unione Europea intende frenare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità del pianeta.
2: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Začiatkom októbra Európsky parlament zverejnil výsledky prvého prieskumu Eurobarometra po európskych voľbách. Hlavným zistením bolo, že pre ľudí v Európskej únii sú zdrojom obáv životné náklady a ekonomická situácia. V tejto časti podcastu zo série Európa a ja sa pozrieme na hlavné závery tohto prieskumu. Čo viedlo Európanov k rozhodnutiu ísť voliť? Viac ako 40% opýtaných išlo k urnám z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a nárastu cien i životných nákladov. Pre mnohých však bola výrazným podnetom aj aktuálna medzinárodná situácia či stav demokracie a právneho štátu. Ďalšími znepokojujúcimi témami boli aj prisťahovalectvo, znečistenie životného prostredia, zmena klímy či bezpečnosť a obrana Európskej únie. 2/3 respondentov však vidia budúcnosť únie optimisticky. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bolo členstvo v Európskej únii vnímané pozitívne, pričom 7 z 10 respondentov uviedlo, že ich krajine prinieslo výhody. Na podporu tohto tvrdenia občania uviedli 4 hlavné dôvody. Po prvé, spolupráca medzi členskými štátmi je čoraz intenzívnejšia. Po druhé, Európska únia pomáha udržiavať mier a bezpečnosť v regióne. Po tretie, členstvo v Únii má pozitívny vplyv na hospodársky rast. Ako štvrtý dôvod uviedli účastníci prieskumu nové pracovné príležitosti, ktoré Únia vytvára. Pokiaľ ide o názor na Európsky parlament, ešte nikdy nebol taký pozitívny. Na adresu tejto inštitúcie sa až 42% respondentov vyjadrilo kladne. Z prieskumu tiež vyplýva, že pre mnohých ľudí je účasť na európskych voľbách prirodzenou súčasťou demokracie. Pre takmer polovicu voličov sa už stala zvykom, pričom 40% ju považuje za svoju občiansku povinnosť. A aká je situácia na Slovensku? Podpora Európskej únie je tu nad celounijným priemerom. Až 80% slovenských respondentov si myslí, že ich krajina má z členstva v Únii prospech. Za hlavné problémy, ktoré je potrebné riešiť, pritom považujú rastúce ceny a zvyšujúce sa životné náklady, aktuálnu ekonomickú a medzinárodnú situáciu a napokon aj úroveň sociálneho zabezpečenia a prístup k zdravotnej starostlivosti. Prieskum Eurobarometra si

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

mi hai fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Dimmi che va bene se ti vivo nelle mie amarezze. Dimmi che va bene essere forti nelle debolezze. Dimmi che poi insieme spezzeremo queste sbarre, fatte solo di paure, di silenzi e di mancanze. Dimmi se una vita vuota poi non svuota le persone. Dimmi che con l'odio si può fare anche l'amore. Dimmi che ho sprecato con i sogni il mio talento, o che non l'ho mai avuto e mi illudo per

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

Il fatto è che avete conosciuto quattro balordi dopo che siete diventati famosi. Ma non erano la vostra famiglia, i vostri compagni di scuola, cazzo, i vostri vicini di casa. Queste storie non vi appartengono.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: sera.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
0: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ok, campioncini d'erba, siamo tornati. Sottotono con voi. Parlate pure male di noi.
6: Area cronica.
5: Rosario Madonia.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.

di fare il grande ora non me la sento, neanche con un bel voto di maturità, ed un lavoro neanche lo pretendo, dico ai miei che vado all'università.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come. Mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamo.

non valgo molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto a mare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023.

hanno perso la battaglia col Natale e contro ogni tipo di festività, con il trucco e con il vizio di fumare, con le spese per la casa e con il Dams Università. Sono belle e sanno anche un po' di inglese e non ti dicono mai la verità. Hanno il fascino delle donne incomprese,

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

testa mia, stupida ansia che non va via. Dici che sono difficile, ma giuro mi sembra impossibile.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Manchester.